0: brano lo puoi richiedere con il codice 5919.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0517.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 1.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448

0: scattare una foto.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: io sono ancora qua.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3555.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Il contrasto della Luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta. Toro, buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto. Gemelli, punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi. Cancro, le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero. Leone, organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne. Vergine, c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione. Bilancia, ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai. Scorpione, oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire. Sagittario, al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito. Capricorno, è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirà il partner con parole dolci. Acquario, per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile. Pesci, grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1663.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 7768.
1: Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: ostacoli, accetto miracoli.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6285.
0: Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Il contrasto della Luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta.
2: Toro,
1: buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto.
2: Gemelli,
1: punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi.
2: Cancro.
1: Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero.
2: Leone.
1: Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne.
2: Vergine,
1: c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione.
2: Bilancia,
1: ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai.
2: Scorpione,
1: oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire.
2: Sagittario,
1: al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito.
2: Capricorno,
1: è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirà il partner con parole dolci.
2: Acquario,
1: per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
2: Pesci,
1: grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 0

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0285.
1: Parlo di una storia che svanì.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: NoleggioSuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 0744.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Il contrasto della Luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta. Toro, buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto. Gemelli, punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi. Cancro. Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero. Leone. Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne. Vergine, c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione. Bilancia, ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai. Scorpione, oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire. Sagittario, al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito. Capricorno, è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirai il partner con parole dolci. Acquario, per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile. Pesci, grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'Inter.

chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

teletrasportare ed è un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio G.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: studio invece esattamente 6 minuti fa sono entrato nei nostri studi. Buongiorno da Vladi, ragazzi, è successo un incidente, mamma mia, bruttissimo. Possiamo andare piano, ecco, in macchina, per favore? Anche perché, no, stavo pensando all'incidente che c'è stato, insomma, qui vicinissimo ai nostri studi a Torino in Corso Lecce. Ecco, per quale motivazione saluto gli amici all'uscita della tangenziale di Corso Regina Margherita a Torino. Ecco la motivazione di questa lunghissima coda, ma veramente lunghissima coda, mamma mia, un pezzo di strada che faccio in 7 minuti, 45 minuti. Pronti per stare insieme, pronti per soddisfare la vostra voglia di musica, avrei anche voglia di sentire il vostro buongiorno. Ecco.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Beh, iniziamo.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli amici di Radio Jukebox.
0: Dove ci sono? Dove
2: da
0: si trova?
2: Che in questo momento è in ferie a Palermo.
0: Anco.
2: Ciao!
0: E queste, Albi, ma quanto durano queste vacanze? Quanto durano le tue vacanze? No, sono curioso.

0: Devo iniziare a ballare un po' anch'io come Harry Styles, mi piace. Bene, bene, fatemi sentire l'amico, quante ragazze ha?
1: Oggi l'ultimo giorno, domani si rientra a Torino, caro amico mio, Vladi, e si inizia a lavorare.
0: Poi ripartirai, perché ci sono quelli che insomma poi ripartiranno ad agosto.
2: Buongiorno da quelli che ancora lavorano, buona giornata a tutti.
0: Altro che vacanze, però loro. No, solitamente. No, loro a Natale chiudono come le scuole.
3: In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di me. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio.
0: Qualcuno potrebbe
3: così
0: richiederla.
3: Ciao Vladino, casa tutela presente oggi, polpo e spinacini al burro. Ciao bell'uomo.
0: Ma bel ragazzo, dai, no, bel ragazzino. Così. No, mi sa

0: Cioè, mi piace tanto. 393 999 7794. C'era chi stava cantando con una bottiglia. Iniziamo bene la giornata. No, dico iniziamo bene la giornata.
1: Danino, buongiorno. Buongiorno l'amore mio bello.
0: Buongiorno, buona mattinata, buona giornata. 393 999 7794, il vostro buongiorno.
2: Buongiorno da Maria. Buongiorno. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Buongiorno Maria, grazie. Rivanna?

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento.

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Fammi rileggere il messaggio di Elisa, che scrive: è da un po' che non ti scrivo, ma ti ascolto tutti i giorni mentre lavoro. Ti faresti ascoltare Gigi D'Alessio Mezze Verità? Ma certo che sì. Devo andare a salutare la fanciulla che prima, mentre ero in viaggio mentre ero in viaggio, mi ha salutato, carina, dicendomi: guarda che io ti ascolto tutti
2: buongiorno,
1: i giorni.
2: Buongiorno Vladino, eccomi qua come di consueto, mandare i saluti. Buongiorno, dai che venerdì, quest'oggi me l'ha ricordato la mia collega Cinzia, ha detto: ma non è l'ora dei saluti questa sulla Duty Box? E quindi eccoci qua. Salutiamo colleghi di Rita Castagno,
1: sì.
2: Salutiamo gli amici della Buffa, salutiamo il mio amore Davide. Buona giornata a tutti, buon venerdì. Dai che è il venerdì e poi finalmente per molti di noi c'è il weekend a casa tranquilli. Ciao Maria da Giuliano.

0: come foto che hai visto, Fabrizio Torino ti sta mandando la benedizione. Buona diretta, Torino. Ciao,
1: mamma. La benedizione di Fabri Torino. Arriva il nuovo di Madonna, li mettiamo insieme.

0: di Astro Radio Jukebox, Madonna. No vabbè ragazzi, Madonna è trasgressiva, è sempre più trasgressiva. No, è sempre più trasgressiva. Madonna, Madonna. 393 999 7794, se non avete ancora scaricato la nostra app fatelo adesso, immediatamente, così almeno state sempre con noi e non ci lasceremo mai, sino a che connessione non ci separi, questo ricordiamolo, e non dipende da noi.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: vogliono farla questa la festa. Su Jukebox.
1: Ciao Dora.
0: 393 999 7794. Sentiamo voi le vostre
2: Buongiorno,
0: voci.
2: Bradi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, tutti voi della Jukebox, tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, Giuseppe e Alessia. Ciao, ciao Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino.
2: A dopo. Oggi 34 gradi,
0: mamma mia,
2: il mare stupendo, caldo, caldo, caldo.
0: Ma sei in spiaggia.
2: Ciao ciao, come no. Il video qua al nord, Bradi.
0: questa non è carina, questa no. Arriva Ligabue, questa è la mia vita su Jukebox. Ciao David, ciao Vera.

con Questa è la mia vita su Radio Jukebox. Quest'oggi la richiesta David. Ciao. Ciao Radio Jukebox, sono Luca di Nichelino. Questa mattina mi metteresti Labirinto di Luca e la dedico a tutti. Grazie e ciao. 393-999-7794. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Dite.

0: Labirinto su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione, ci siete.
1: Buongiorno,
0: voi.
1: Buongiorno Ladino Bello.
0: Buongiorno.
1: Volevo augurare un buon weekend a tutti, un grosso bacione a te ovviamente, e mi faresti ascoltare i miei Modà con Arriverà?
0: Va bene.
1: Grazie, baci baci Angela. Mua.

insieme ad Emma. Questa era Arriverà su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, popolo di Radio Jukebox. Grazie veramente a tutti quanti voi, anzi devo andare a salutare la mia Sciura di Milano. Un bacione enorme a lei. Restate con noi, arriva Aiello sotto sotto per Dina da Bisignano.

0: Sotto sotto il nuovo D.I.E.G.L.U. su Radio Jukebox. Ciao Dina, 393 999 7794. Buongiorno, ciao. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi?
1: Ciao Flavio.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare un brano.
0: Che cosa mettiamo?
1: Se è possibile.
0: Dimmi tutto.
1: Quello di Gianna Nannini, sì? Se nell'anima.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito.
1: Lo dedico tutto a te e alla tua famiglia.
0: Grazie tesoro.
1: Un grosso bacione, a presto.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie, un bacione enorme. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Nannini. Dobbiamo salutare Anna da Vibo. Ciao Anna. 393 999 7794, ci siete voi, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Giubo.
0: Buongiorno.
1: Ieri forse, se non mi sbaglio, ho letto buon venerdì.
0: Vabbè, capita.
1: Era giovedì.
0: Capita, può
1: oggi
0: capitare.
1: Buon venerdì, buon fine settimana Vladi. Se per favore mi puoi far ascoltare una mitica canzone anni 90, che secondo me come questa non ne nascono più canzoni.
0: Quale?
1: Bombe che di che bombe che da.
0: Oh, mamma mia.
1: Bombe che di. Bellissima, Vladi.
0: No ragazzi,
1: ciao,
0: qual,
1: Vladi.
0: Qual è?
1: La canzone bombe che di che bombe che da. You found the feeling. Bellissima, Vladi.
0: No vabbè, aiutatemi per favore, venitemi aiuto, la canzone fa così.
1: La canzone bombe che di che bombe che da. You found the feeling.
0: Bon digi digi.

0: 393 999 7794. Allora aiutatemi a trovare questa canzone.
1: La canzone
0: qui.
1: You found the feeling. Bellissima. You found the feeling.
0: Allora fatemi sentire i vostri messaggi. Grazie Pieri Lavandaio che scrive. IMC da Pieri Lavandaio, l'ha scritto anche. Grazie Pier. Vai, sentiamo.
2: Think about the way IMC dalla voce di Alessia. Ciao bel fiore.
0: È questa allora. È questa. Giusto?

I Sensi con noi su Radio Jukebox. Think about the way. Devo andare a salutare, insomma, Francuzzo da Palermo Canterino. Lui è canterino. Poi era ecco, insomma, poi grazie anche a tutto il popolo di Jukebox, perché sono arrivati tutti quanti in mio aiuto. Grazie. Ragazzi, la prima ora è andata via, ma è volata! Ma è volata!

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: nient'altro che noi. Ciao Vladi, come stai? Oggi è il mio compleanno. Mi faresti ascoltare una delle mie canzoni preferite, nient'altro che noi degli 883? Insomma, grazie mille. È scritto nel messaggio, fatemi andare ad indagare. Insomma, Ile, ciao Ile. Tanti auguri, buon compleanno. Grazie veramente a tutti quanti voi perché avete aiutato l'amico Franco da Palermo, c'è anche Tony da Chivasos, insomma, Ice MC, ma veramente in tanti. Anche la nostra Maria, ecco, l'ha aiutato. Mi fai
1: sentire? Buongiorno Vladino, sono di nuovo io, Maria da Giaveno. Visto che domani è il compleanno della piccola Vittoria,
0: sì,
1: volevamo fargli tanti cari auguri per il suo compleanno di domani, che sono ben 12 anni.
0: Wow.
1: Auguri Vitto.
0: Ma non si fanno il giorno. Non si fanno mai in anticipo. Io mi sarei già arrabbiato, ma proprio tanto, tanto, tanto. Insomma, mai in anticipo.
2: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Ciao. 15 novembre il mio. Ciao.
2: Ascolta, mi faresti ascoltare per la mia amica Franca L'infinito di Massimo Ranieri. Grazie, un bacio a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo. È vecchia questa canzone. Ma tanto.

Simone Ranieri. Era l'infinito, ragazzi, io sono sempre più a rischio con il mio posto di lavoro su alcune canzoni che mi fate programmare. Mamma mia. Andiamo a salutare Enzo, ha richiesto Ultimo, Quando dorme la città, il nuovo singolo di Ultimo.

0: Quando dorme la città, la richiesta è Enson. Era ultimo con noi su Jukebox.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta.

0: qui un bacione a Dani da Novara che l'ha richiesta, bellissima. Beh, questa canzone di Gazzelle mi piace molto. Sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con noi?
1: Oggi mi fai ascoltare, oggi sono io di Alex Britti, grazie mille Vladino, un abbraccio, una buona diretta e dai che è weekend.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

Alex Britti con Oggi sono io su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Arriva anche Whitney Houston. Siete con Vladi su Jukebox.

0: Radio Jukebox, è bellissima. Vai, sentiamo voi.
1: Good morning, Jukebox family. Ciao Radino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene, anche perché è venerdì.
0: Sì,
1: senti,
0: esatto.
1: Cortesemente oggi mi potresti far ascoltare Street of Dreams, l'ultimo pezzo degli U2,
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Vi auguro un buon fine settimana ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, tra pochissimo il nuovo degli U2 con noi su Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Streets of Dreams è il nuovo degli U2 con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, cosa c'è? Ma l'abbiamo già messa, insomma, cosa c'è?
1: Per allora, me intanto non mi tratti così per primo appunto. Secondo,
0: per
1: la mia cliente non era per me.
0: Vabbè, era,
1: terzo, insomma, cioè dovresti volermi bene e anche organizzare. Tra l'altro, quando
0: dimmi,
1: mi inviti a cena,
0: ma sì,
1: anzi,
0: non
1: quando
0: sono
1: ci
0: mai a casa,
1: a cena,
0: ma la mia cucina non mi conosce nemmeno più, anzi mi conosce solo a colazione, le sere non sono mai a casa, ma mai a casa.
2: Ciao Vladi, sono Fabio, buongiorno.
0: Ciao.
2: A tutto proprio Jukebox,
0: di avere una casa e non
2: viverla. Buon a tutti, tutto bene?
0: Bene, tutto bene.
2: Oggi c'è una giornata calda, però c'è anche un po' di venticella, dai, non lamentiamoci sempre.
0: Esatto.
2: Questo weekend cosa fai di bello?
0: Mare.
2: Sei da qualche parte, in fiera?
0: Mare.
2: Allora, amico, mi ascolta un po'.
0: Dimmi.
2: Posso chiederti gentilmente una salsa di Frankie Ruiz?
0: Si balla?
2: Molto
0: così
2: bella. La dico, mi vengono male, si balla, è la mia dama preferita, a tutta la nostra squadra di ballo, a te, tutto per Jukebox e a mia figlia Martina. Un abbraccio grande grande a Fabio Silvana.
0: Come si
2: e a più tardi con Marco Patti. Grazie.
0: Ragazzi, come si balla la salsa? Non è destra, destra, sinistra, sinistra. Avanti, indietro. Sculetti da una parte.

0: Allora mi hanno scritto come si balla. Allora, 1, 2, 3, si punta col piede con una pausa, poi 5, 6 e 7. Tutto questo nel tempo 1, che è il più facile. Poi naturalmente ci sono tutte le varie figure, ecco. E poi c'è anche la salsa portoricana cubana. Ecco, allora, no, aspettate un attimo. 1, 2, 3. Il 4 non c'è. Il 4 è la pausa, giusto? E poi 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. No, vabbè, lasciamo stare. No, stavo ballando perché mi sta guardando in televisione. Stavo ballando. Non è vicini, vicini, tutti sudati, appiccicosi, puzzolenti, vero? No.
1: Ciao, Vladi.
0: Ciao.
1: Volevo richiederti,
0: sì,
1: siccome essendo che è il compleanno di mia sorella oggi,
0: sì,
1: che fa il compleanno,
0: sì,
1: volevo richiederti la canzone Ora e per sempre di Raff, Sanremo di quest'anno. Grazie, va Vladi, bene. Mi fai tanti auguri per mia sorella.
0: Cioè, tanti auguri. Sì, sì. Tanti auguri.
1: Buona domenica e buon pranzo, grazie Vladi, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, tanti auguri a tua sorella Angela. Allora Vladi, ti aspetto pure un professore. Oh mamma mia, no, sono negato, non so, ma faccio altri balli.

0: sarà.
1: La voce di Raf con Ora e per sempre su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La richiesta a Gianmarco che ci segue da Catania, We Can Be Friends con Ariana Grande su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Secondo me l'amica, insomma, rischia tantissimo di non andare più in onda su Jukebox. Scrive veramente tantissimi messaggi pensando di essere l'unica. No, Irene, ciao.
1: Buongiorno Blasi.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì. Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Voglio dedicare una canzone a mio amore Alessandro, Rino Gaetano, A mano a mano.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Cara Irene, siete tantissimi, inutile Vladi, dopo questa la puoi mettere la mia dedica, per favore. Scusa Vladi, per favore, metti la mia dedica. Irene, voi non siete obbligate ad ascoltarmi e io non sono obbligato a mettervi le canzoni. Ve lo voglio ricordare, lo ricordo veramente a tutti.

0: mano a mano su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Ci siete voi, ci sono le vostre voci, ci sono i vostri messaggi. Sentiamo, ciao.
1: Vladi, mi faresti ascoltare Oasi di Raff? Buona giornata da Beppe.
0: L'abbiamo già messo, ciao Beppe. Ci ascoltiamo subito Bonnie Tyler. Devo andare a salutare l'amico Francesco che l'ha richiesta, ma anche Marilena.

0: 393 999 7794. Ciao Francesco, sentiamo le vostre voci. Ciao, vai,
1: ciao,
0: vai, vai, vai.
1: Nadino.
0: Ciao.
1: Io ho ancora un paio di orette e ho finalmente finito.
0: Hai già finito
1: oggi
0: di lavorare.
1: Ti auguro una buona continuazione di giornata e niente, voglio solo salutarti, mi aggrego a qualche richiesta, magari dei tutela.
0: Ma sono, devono ancora arrivare loro.
1: Dai, ti saluto
0: tardo,
1: e ti auguro un buon weekend. Baciotti, Marina da Rivalta, Paolo, la sua mamma.
0: Bene. Paolo, saluta Pizzicotto. Devo salutare Sergio da Palermo, vuole ascoltare Mary J. Blige. 393 999 7794. Questa

0: DJ Blige con noi su Radio Jukebox FMFR. Ciao Sergio. Vladino, come si chiama la fanciulla insomma che ci ha salutato? Ma fa la dottoressa, sai che non lo so cosa faccia, è in uno studio medico, però non lo so cosa faccia, se faccia la dottoressa o meno. No, vabbè, con lei poveri pazienti. No, gli ho chiesto, gli ho fatto male? Gomitata, pizzicotto. No, no, no, no, poveri pazienti con lei.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Stefano Zarfati con, cioè, che ti piace il suo Radio Jukebox. Io voglio salutare una fan sfegatata di Stefano Zarfati che si chiama Barbara. Ciao Barbara, un bacione enorme, intanto la richiesta Beppe.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri, auguro un buon giovedì e un buongiorno a tutti. Volevo sentire la canzone che ritorna al mio paese, non so come si titola il titolo. Grazie, un grande
0: ma questo è di ieri.
1: A tutti, ciao ciao.
0: Questo è di ieri.
1: Sempre qui da Moncalieri, era di ieri. Oggi fatto polpette di verdura, fatto dal mio macellaio.
0: Ah, le ha fatte lui, non le fate?
1: Al sugo. Okay. Buon appetito a tutti.
0: Ma non le fate
1: te? Moncalieri, visto che il questo d'amore straniera l'ha già messa, metti quella italiana. Grazie, un bacio.
0: Laura Enec, perdonami, le polpette le hai comprate già fatte, giusto?

Shawn Mendes insieme a Camila Cabello con i soldi a Joe Box. Vai che si balla. 393 9997 794 il numero a vostra disposizione.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Emanuele Dabbono con Scritto sulla pelle. Oggi ci piacerebbe ascoltare Emanuele Dabbono. Allora, buon weekend, nuova elettronica Vigliana, ti ascoltiamo tutti i giorni. Grazie ragazzi. C'è anche Carolina che intanto ci ha scritto: siamo in viaggio per le vacanze, ti stiamo ascoltando, grazie. Voi vi metto al corrente che potete partire dal nord, arrivare al sud e ascoltare sempre Radio Jukebox. Per questo grazie a tutti quanti voi. Scaricate anche la nostra app. Vabbè, ma quanti siete già in vacanza? No, siete in vacanza.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiorno da Genova, saluto a te Marco Alcomen. Oggi è uscito il singolo cover di Valerio Scanu, Zingara, e se fosse possibile vorrei ascoltarlo.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Insomma, è nuovo? Valerio Scanu?

0: La versione di Valerio Scanu con Zingara è nuova.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ma che ferie, fino a settembre non se ne parla.
0: Nulla.
1: E weekend in quattro risultano un po' cari, quindi niente, tiriamo fino a settembre.
0: Fino a settembre niente.
1: Nulla. Buona giornata a tutti e grazie
0: insieme
1: per la compagnia. Ciao Vladi.
0: Restiamo insieme. Ci ascoltiamo le canzoni che ci ricordano le vacanze, giusto? Ciao Mauro che ha richiesto la The Way.

0: e con What is Love su Radio Jukebox, richiesta dal nostro amico Mauro. Vai, sentiamo le vostre voci, ciao, che è con noi.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno Radio Jukebox, buon fine settimana a tutti, sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Mi faresti ascoltare Fiore di Loto di Rob, grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Salvo. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: su Rewind Direction, richiesti da Luna, tutti quanti per Alessia, questa era Still My Girl. 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata e buon lavoro da Katia. Ciao ciao.
0: Buongiorno.
1: Forza e
0: Katia.
1: Coraggio, che dimmi. Oggi è venerdì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ringraziando
0: sì,
1: il cielo. Ciao.
0: Ciao, un bacione. Arriva voilà, Elettra Lamborghini.

0: 393 999 7794. Vai, ciao.
1: Ciao Super Vladi, come stai?
0: Bene.
1: Sono Enrico da Torino.
0: Ciao Enrico.
1: Volevo dirti se per caso puoi far passare alla radio la canzone Digdi Digdi di DJ Illiam.
0: Sì.
1: Dedicarla a tutti gli ascoltatori che ascoltano il G-Box. Grazie, ciao, ciao Vladi.
0: Ciao, ce l'ascoltiamo subito.

0: Yeah!
1: Ciao Vladi,
0: ciao
1: Stefano Dorbassano.
0: Ciao Stefano.
1: Saluto a tutti, buon venerdì.
0: Grazie.
1: Volevo sentire se è possibile una canzone di Ultimo.
0: L'abbiamo già messo.
1: Sto programmando il concerto per il prossimo anno che ci sarà a Torino.
0: Sì.
1: Volevo andare a quello di Roma, ma purtroppo per impegni lavorativi non ci sono riuscito.
0: Ho capito.
1: Un saluto a tutti e buon weekend.
0: L'abbiamo già suonato, sicuramente l'avrai anche sentito, credo. 393-999-7794, talk to you. Answers, questa è Radio Jukebox.

0: 339 997 7094, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, anzi tra pochissimo andremo a soddisfare la voglia di musica di fammi vedere, di Marianna, che scrive: metteresti Franco Califano con Tutto il resto è noia? Bellissima.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Franco Califano, tutto il resto è noi. Ciao Marianna. 393 999 7794. Salve, sono Anna, potrei richiedere Libero di Fabrizio Moro? Grazie.

0: Fabrizio Moro con Libero su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao, voglio ascoltare la canzone di Salda Vinci per sempre, sì, grazie, un abbraccio, vado di col mio ragazzo.
0: Va benissimo, salutiamo anche Daniela che voleva ascoltare anche lei per sempre, sì, di Salda Vinci. E saluta Carmen, Daniele, Pippo, giusto?

Salda Vinci con Per Sempre, sì, su Radio Jukebox. C'è Agata da Catania che, se mi faresti ascoltare i Maneskin, arrivano col zitti e buoni e saranno a Sanremo, di Stefano De Martino.

Talking con Zitti e Buoni, la richiesta Agata che ci ascolta da Catania. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Notte Selvaggia, il nuovo singolo di Senza Cri. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Visto l'orario, dove siete, cosa fate e con chi siete? No, beh, l'orario è quello, certo che sì. Vi ricordo che tutte le notti noi siamo in replica su Jukebox TV, canale, insomma, intanto i nostri canali 254 ovviamente ci trovate, le nostre televisioni connesse con noi, insomma, io saluto gli amici della Calabria su Digital, su canale 92, poi anche il 177, ma tutta la notte anche in tutta Italia sul canale 68 su Bom Channel. Questo buonanotte con noi di Radio Jukebox, mi piace. Beh, c'è la replica, vi riascoltate.

0: Ragazzi, che voce, il nuovo di Teddy Swims con noi su Radio Jukebox. Fantastico! Poi lui è diventato, insomma, grande, famoso proprio cantando le cover tramite YouTube. Beh, fantastico! Vai, sentiamo voi, sentiamo le vostre voci. 393-999-7794, chi è con noi?
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina!
1: Io voglio far ascoltare a mio marito Matina Ima nella canzone di Michele Zarrillo.
0: Quale?
1: Mani nelle mani.
0: Va bene.
1: Vita mia, ti amo tanto e ti penso sempre. Rosa, saluta a papi.
2: Ciao.
1: Clara, saluta a papi.
2: Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794.

0: con Mani nelle mani su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, siete una marea, grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Avete già programmato le vostre vacanze? Ancora no? Che cosa aspettate? Dai, allora facciamo una cosa. Prima abbiamo sentito un messaggio dove diceva siamo in quattro. Cosa ne dite? Ci facciamo fare un preventivo dagli amici del Mirabeau Park Hotel, che si trova a Monte Paone Lido, una perla ionica fra Catanzaro e Soverato? E allora il numero telefonico è lo 0967 577 656. Chiamate subito, informatevi, vivete l'estate con un bellissimo mare blu, le spiagge di sole, insomma andiamo a trovare gli amici del Mirabeau Park Hotel. Si trova a Monte Paone Lido, il mare è cristallino, la spiaggia è privata, insomma le stanze sono panoramiche bellissime, e poi il sapore della terra della Calabria, poi ci sono le tante feste. E allora che cosa facciamo? Li andiamo a trovare? Iniziamo a informarci, sentiamoci, facciamo fare un preventivo, non ci costa nulla. E allora, dicendo me l'ha detto Vladi di Radio Jukebox, segnate il numero 0967 577 656. Lo ripeto, 0967 577 656. Mirabeau Park Hotel. Anzi, andate anche a vedere il sito internet. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Box 393 999 7794. Ciao,
1: buongiornissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Posso farti una richiesta? Mi puoi mettere l'ultima di Renga e Giusy Ferreri?
0: Va bene.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Un bacione, ciao. Non dovrei, non dovresti. Si intitola così. Questo è Jukebox.

0: dovrei, non dovresti. Cosa nascondono Francesco Renga e Giusy Ferreri? 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, come è, tutto bene? Dai, che oggi è venerdì.
0: Sì, è venerdì.
1: Ascolta, se è possibile, vorrei ascoltare la canzone No Face, No Name, No Number dei Modern Talking.
0: Va bene.
1: Grazie mille, saluti da Riccardo. Ciao ciao, buon weekend.

Model Talking con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Io saluto nonno Agostino che scrive: buongiornissimo, ti ascoltiamo da Riccione. Le mie nipotine ti richiedono Canzone d'amore di Jolier. Salutiamo nonne, che bello. Vabbè, io saluto tutti quanti i nonni, gli zii che passano del tempo con i nipoti in questo periodo. È bellissimo, è bellissimo. Dai, ciao Agostino e ciao le nipotine.

0: Cher con Canzone d'amore su Radio Jukebox. Ciao Silvi! Devo andare a salutare Silvi. 393 999 77 994. Salutiamo anche però il nonno Agostino in vacanza a Riccione con le sue nipotine. Sotto il sole, sotto il sole. No, mi ricordo Riccione. Mi ricordo, c'era anche sotto il sole, sotto il sole, ieri c'è me lo ricordo. Era andato in vacanza con un ex amico. Se non c'è più. Vabbè, restate con noi.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Nicolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore su Radio Jukebox. Ciao Lorena, 393 999 7794. Ciao popolo di Radio Jukebox, da Salvatore in vacanza a Palmi vorrei ascoltare Tiziano Ferro. Insomma, buona giornata a tutti. Ciao Salvatore, buone vacanze. Eh no, lui è in vacanza.

Destinazione Mare su Radio Jukebox. Salutiamo tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando anche dagli stabilimenti balneari. Allora, buongiorno a tutti. Metteresti per favore The Game di Neysha? Grazie, questo è il messaggio di Auricchio. Ma ti chiami proprio Auricchio, come il formaggio?

0: con The Game. Saluto Auricchio, che si chiama Auricchio, è proprio così come formaggio, con la gappa, come il formaggio.
1: Guarda che spettacolo!
0: Ho visto!
1: Se mi fa ascoltare.
0: No, le fotografie del mare.
1: Di mango, bella d'estate.
0: Va bene.
1: E la dedico a tutti voi. Mare. E a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao, ciao Tonino da Zosi, Piana di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino, che invia delle immagini, delle fotografie veramente bellissime. Poi di questi luoghi dove non c'è nessuno. Ma proprio nessuno. Mandami direttamente le posizioni. Perché no, sono bellissimi questi posti.

Weekend d'estate su Radio Jukebox. Salutiamo Tonino da Drosi. Devo salutare Silvi e Flower. Ciao ragazze, ben sintonizzate con noi. Buona vacanza. Tutti in vacanza sono. Solo noi siamo qui. No, dico tutti quanti in vacanza. 3939 997 794.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alessandra Mazzotti con un'altra te su Radio Jukebox. Sebastiano da Firenze ce l'ha richiesta. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Fatemi sentire le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao,
1: ma buon venerdì carissimo Vladi, buon pomeriggio, tutto
0: ma
1: bene?
0: Ciao, bene,
1: sono
0: tutto a posto.
1: Sempre Massimo da Torino, io oggi vado alla grandissima perché sta per iniziare il weekend.
0: Cosa
1: a
0: farai?
1: A proposito, mi fai ascoltare la canzone dei French Affair con sì. My Arcos Boom, successo dance di qualche anno fa, ma sempre molto bello da riascoltare. Prima, come sempre, lo dico a te e tutti gli altri miei amici. Ti aggiorno per quello che riguarda il meteo.
0: Dimmi,
1: che
0: dimmi,
1: per
0: dimmi.
1: Domani sai che ci potrebbero
0: caldo.
1: Essere precipitazioni per Torino provincia.
0: Ma io sono
1: nel
0: al mare.
1: Pomeriggio. Invece da domenica comincerà di nuovo esserci bel tempo, come i nostri amici di Palermo e siciliani, che avranno loro sempre bel tempo, quindi beati loro. Buona domenica, ci sentiamo lunedì. Ciao ciao a tutti.
0: Se calmasse un pochettino.

0: insomma, e ci sono i ricordi che come un album fotografico riprendono vita. Mamma mia, bellissimo. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Devo andare a salutare Stefania, tra poco i Tiro Mancino.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vicino insieme a Carmen Consoli con L'odore del mare su Radio Jukebox. 393 999 7794, siete tantissimi, grazie.
1: Buongiorno, sono una ragazza di Boviglia, provincia di Frosinone del Lazio, vorrei richiedere un amico così alla mia migliore amica Cinzia.
0: Va benissimo.
1: Di Laura Rossini.
0: Ce l'ascoltiamo subito e grazie per stare con noi. Ciao Federica. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Laura Pausini, un amico è così, la richiesta a Federica dalla provincia di Frosinone per l'amica Cinzia. Ragazzi, questa canzone è bellissima, però è bella. Devo andare a salutare chi è sempre in vacanza, insomma lei sta lavorando, e Loredana, che insomma è Lori che ci ascolta dalla bellissima Catania, insomma lei sta lavorando però in vacanza. No, perché lei scrive, allora, lavoro ma a Catania possiamo sempre sentirci in vacanza. Allora questo sta a significare che lei non sta lavorando. No, perdonami. Allora,
1: Luigi DJ,
0: non vai in vacanza lei?
1: Vuoi ascoltare una bellissima canzone di Gianni Russo, Un'estate a mare, un'estate a mare.
0: Però è Giuni.
1: Voglio cominciare, dedichiamo la moglie Federica che sta lavorando, la figlia Alezia, saluta con un bacio grande la mamma Katia e fratello Checco DJ.
0: Va bene. Allora, Lori da Catania, niente vacanze, perché se lei lavora e si sente in vacanza, sta a significare che le vacanze lei non le deve fare. Non le deve. Vedi la fortuna, lei.

adesso con un'estate al mare su Radio Jukebox. C'è Lori che scrive: in estate è solo qualche weekend, le vacanze lunghe le faccio in periodi non estivi. Non le devi fare perché tu vivi in vacanza, è una tua vita in vacanza. E poi fra Etna e mare, ma dove dobbiamo andare? Vieni tu qui e capirai di cosa parlo.

bellissima, ragazzi, Taste of Fears con Woman in Change su Radio Jukebox. Io so, sia una canzone meravigliosa, bella bella bella. Allora, Vladi, cos'è che scriveva? Canzone bellissima, ero piccola quando uscì, ma la scoprì in adolescenza. Beh, normale, è normalissimo. Sai che probabilmente io sarò a Torino a settembre? No, vabbè, io che volevo venire a Catania. Insomma, io che volevo, sai che te, sono arrivato a Catania. Che bella Catania. Insomma, ci sono stato per lavoro, bellissimo. No, vabbè, anche in vacanza. E allora, una vacanza di un po' di annetti fa con un gruppo di amici, siamo partiti in una ventina, siamo ritornati in quattro. Non, no, perché abbiamo litigato, eravamo in 20, siamo tornati a Torino in 4 ed eravamo a Fiume Freddo, giusto? Fiume Freddo. Mamma mia, che bello. Vabbè, restate con noi, questa è Radio Giubbone. No, e poi andavamo sempre a Catania. Sì, sempre.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Livorno la richiesta e mi ha messo al corrente che a Livorno in questi giorni c'è la festa dello sport, se non ricordo male, giusto? Ciao Barbara, ecco, spero di non aver sbagliato. 393-999-7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Ciao. Mamma, buon pomeriggio qui dai Marche Stari Canavesani, da Michele,
2: Marco,
1: Barbara. Allora, Vladino, devo dire che ultimamente la mia richiesta musicale viene apprezzata da molti.
0: È vero,
1: e
0: è vero,
1: a volte
0: vero,
1: mi mettono un po' in difficoltà perché ho degli amici di Jukebox che si uniscono alla mia richiesta musicale.
0: Tipo Marina.
1: Io spero di soddisfarli e di non deluderli.
0: Vai, vai, hai un compito importante.
1: Vada per un pezzo non dance, qualcosa di facile.
0: Tipo.
1: Easy Lover dei Genesis, un pezzo che mi piace un casino.
0: Sì, sì, sì,
1: anche
0: bello.
1: Perché Vladino, tu sei un
0: non
1: po'
0: c'ero.
1: Il nostro easy lover, il nostro amore facile.
0: Io non
1: sei
0: c'ero
1: bello, sei simpatico, sei giovane, soprattutto
0: sì, esatto.
1: Giovane, giovane.
0: Bravo,
1: Barbara ha fatto un sorrisino.
0: Perché ha sorriso?
1: Sei un po' paccioccoso.
0: Ehi, come paccioccoso?
1: Molto sensuale, Vladino, diciamola.
0: No, perché paccioccoso?
1: Quindi la dedico a te, a tutti, tutti gli amici di Jukebox. Buon weekend a chi come noi lavora, a chi come te invece andrà al mare.
0: Sì.
1: E un abbraccio grande, grande, dai. Tutela!
0: No, spiegami per quale motivazione faccio cosa, perché non è che mi piaccia tantissimo.
3: Ottima scelta, Tutela!
0: Ma come? Ma è arrivata subito? Così, za. Vabbè, siamo per una radio quasi interattiva. 393-999-7794, ovunque voi siate, c'è Radio Jukebox con voi.

0: Radio Jukebox 393 9997794. Ehi Genesis, allora cosa c'è? Mi saluti Dario e Christian, gli dici che sono la mia vita, puoi far ascoltare la canzone di Fedez prima di ogni cosa, grazie, buona giornata, l'ha scritto Jessica.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiama.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: casa prima di ogni cosa.
1: Fedez con Prima di ogni cosa su Radio Jukebox.
2: Ehi là, ciao Antonella.
1: Ciao Antonella.
2: Oggi lascio a te la scelta di una canzone, va bene? Io l'accetto ben volentieri. Saluto tutti i Radio Jukebox.
1: Sì.
2: Saluto lo staff del Paradiso dei Sapori.
1: Bene,
2: saluto
1: Acquame,
2: Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Buon weekend e questo è sempre per te. Un bacio affettuoso. Ciao Radino.

no, che guardi Samantha Fox, io ero bambino, piccino, e insomma, e vabbè, niente, non posso dirlo. No, non posso dire nulla. Devo andare a salutare Fra, che scrive: Vladi, metteresti per favore Mi credo di Pepe Aguilar insieme a Tiziano Ferro? Grazie.

0: Pepe Aguilar, Mi credo insieme a Tiziano Ferro su Radio Jukebox. 393 999 7794. Che succede? Che
1: vabbè,
0: succede?
1: Dai, così non è che è molto giusto, eh?
0: Cosa?
1: Di tutela sono corteggiatissimi da tutti.
0: Ma non è
1: come
0: che
1: sto
0: siano...
1: sentendo, eh? No, io sono anche un po' geloso.
0: No, non è che sono corteggiatissimi, scelgono delle canzoni che non sono quelle che scegli te, ecco, che piacciono di più rispetto a quelle che scegli te. No, perché per Massimo è come si sveglia al mattino, invece di tutela, insomma, c'è un mood musicale completamente differente. Caro Massimo, ci sta. Allora, fammi andare a salutare l'amico Christian da Cossato, per insomma ci mette al corrente. Ma tu domani sera vieni a trovarci al caffè Mazzini di Cossato perché c'è festa, insomma, e cosa fate domani sabato? Last Dance Summer. Allora, salutiamo Christian, salutiamo gli amici di Cossato, ecco, ci sarà anche DJ Cobb, giusto? E allora li andiamo a salutare tutti quanti gli amici del caffè Mazzini. Ciao ragazzi e grazie per stare in nostra compagnia, e salutiamo anche Christian. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Ma le vacanze, ragazzi, le avete organizzate? Non sapete dove andare la prossima settimana? Facciamo un last minute? Ci proviamo? Andiamo a trovare gli amici di Mirabeau Park Hotel a Montepaone Lido, la perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Fate una cosa, segnatevi subito il numero 0967 577 656, dicendomi l'ha detto Vladi di Radio Jukebox. Adesso, insomma, vivete l'estate, viviamola insieme, anche perché il mare è bellissimo. Blu, le spiagge sempre al sole, e allora andiamo a divertirci. Mare cristallino, spiaggia privata, stanze panoramiche, i sapori della terra, della Calabria. E allora che cosa facciamo? Li andiamo a trovare? Dicendo me l'ha detto Vladi di Radio Jukebox, chiamiamo subito, facciamoci fare un preventivo. 0967 577 656, lo ripeto, e le ho preso carta e penna. Ah, c'è uno spot che arriva tra poco? Vabbè, io lo ripeto lo stesso. 0967 577 656, Parco Hotel Mirabeau, Montepaone Lido. Ah, è bellissimo. Beh, ci sono stato, è bellissimo.

trasportare da un'esperienza unica? Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: pazzi ben sintonizzati. Prima parlavo di Montepaone, c'è anche Domenico da andare a salutare. Ciao Domenico, vai vai vai, ciao.
1: Che si vola con queste canzoni anni 90. Vladi, facci volare, ciao Vladi.
0: Marco Patti che vi fa volare, lui,
2: che
0: lui.
2: Musica ragazzi, con Marco Patti tremano anche i palazzi.
3: Marco Patti all'Epa Fall e domani sera al Circo Loco ci sarò anch'io.

0: 7794 Alessandra, e questo è il numero.
1: Ciao Vladino, buon weekend a te, buon weekend a Marco Fatti, buon weekend a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.

0: mia, andiamo.
1: Donne motori, gioia e dolori, ma c'entra? Ascoltando la musica di Marco Fatti, lo adori da Fabio.
0: Che c'entra?
2: Si balla con Marco Fatti in questa estate infuocata e bollente. E Marco Acqua è sempre presente. Vamos.
3: Sintiendo una canzone suonare, mirando il mare.

0: prego, fatemi sentire le vostre voci.
1: Ciao Vladi, buongiorno da Fulvio.
0: Ciao Fulvio.
1: Volevo salutare tutte le persone che mi stanno facendo oggi gli auguri di buon compleanno. Ma per il mio 50esimo compleanno.
0: 50?
1: Saluto te e saluto tutti.
0: Grande.
1: Grazie mille, un bacione.
0: Ciao Fulvio, tanti auguri a te, tanti auguri, è un signore.

0: C'è Marco Patti, stiamo facendo questo, viviamo questo viaggio nella musica remixata.
1: Ciao Marino, buon weekend, ti aspettiamo anche noi qui a Montalenghe Sud.
2: Grande Marco Patti, ogni venerdì sempre più grande.
0: Hai visto?
2: Vai così, vai.
0: Grazie.
3: Ciao Vladi, Andrei.

0: E così
1: siamo giunti al termine. Marco Fatti ci sta lasciando. Voi potreste salutare con un ciao a lunedì. No, così almeno mi sento un po' considerato.
2: In console, Marco Fatti.
1: Ciao a lunedì, così. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. C'è Olga che dobbiamo salutare, un bacione enorme. C'è anche Ugo, ecco, che ci segue da Terracina. Mamma mia, bellissimo. Vabbè, io a Terracina ci sono, sono un pochettino cresciuto da piccino, ecco, per questo un salutone. Vai vai vai vai,
3: buon ciao. Weekend Ladino a tutti gli ascoltatori da lunedì. Ciao da Massimo.
4: Ciao da Marco Acqua, me a lunedì Vladi, sto squagliando.
1: E fa caldo.
4: Ciao, lunedì da Fabio, Vladi!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
5: ciao! Ciao, Vladi, buon weekend, a lunedì!
1: A lunedì,
5: Alessandro,
1: a lunedì!
5: Messina.
1: Ciao, Alessandro, vai!
6: Dai, Vladi, se ne vai, non suona mia musica, dai!
1: Mi sta sgridando, mi sta, non ho messo la sua musica, come ripeti?
6: Dai, Vladi, se ne vai, non suona mia musica, dai!
1: Io l'adoro per come me lo dice,
3: ciao,
1: proprio!
3: Ciao, Vladino, ciao a tutta la famiglia di Jukebox, a lunedì, da Gianmarco!
1: Ciao, Gianmarco, grazie! Ciao,
3: signor Vladi!
1: Come signor Vladi? Come
7: Vladi, cosa? Signor Vladi, sarò già arrivata di ritorno dalla vacanza.
1: È già finita?
7: Ti ascolto da Udine, sono a farmi un giro con mio padre. Buon weekend, ciao.
1: Grazie, salutiamo gli amici di Udine.
4: Ciao Vladi, buon lunedì, buona domenica, buon sabato, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, ciao Vladi.
1: Bravo, bravo, bravo Francuzzo. Grazie al nostro amico Francuzzo da Palermo. Ragazzi, grazie, grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, ditelo a tutti quanti. Radio Jukebox, chiunque ve lo chiedesse, voi ci ascoltate giustamente. E scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Baci baci, ci ritroviamo lunedì, ciao.
8: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Radio
0: Jukebox. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4946.
1: Ti lascio questa vita organizzata e finta e salgo su un cavallo.

0: camera goes. 4, 3, 2, 1.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non c'è.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Radio
4: Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
14: E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 5 8 3

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: soglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
2: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
2: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5004.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, fu, fu, fu.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Paraita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 4, 8.
1: The party don't start till I walk in.
2: Don't

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 8 3 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 4 7 9 3

0: lo puoi richiedere con il codice 7616.
1: Contigo.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè,

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due tani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 1 5

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Radio Jukebox.
0: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 5 3 2 1.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

minuti e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 7 0.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2951.
2: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Prendi solo tutto ciò che serve per partire in questo viaggio con me. Lascia a riva tutte le paure che qualcuno le

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Rimani qui.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4778.
2: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine, lo so, è brutto da pensare, mi aspetto che ti

forse Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 6, 4.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Sei piedi, due tali preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.